saltito numero 3, saltito numero 4, saltito numero 5, saltito numero 6, saltito numero 7, 7, 7, 7, 7.